0: Tsunami Bay then.
1: Hallelujah.
0: Gwanyo rune chaman.
2: Imecheke kaskut ko gagwe tumerudi.
0: Amache imwa hiyo dimi deno lamba conference. Kuti gase ko toka gweke barchinga engineer se chaka bisa. Eh kugere ko lega gweke wani. So kuti gase jeno lamba conference. Jutuno jutun conference imwa hiyo. Eh kuti gase jana tomo. Uwa tomo nye batiable.
2: Amici conference.
0: Quanti amano? A quanti amano?
2: Quanti amano? Quanti story.
0: Quanti amano? Quanti
2: amano? Quanti amano? Quanti amano?